Wakangeli ashe uni. Asamro nasio. Ya kwamba mimi. Wakangeli ashe.

sham. Ni friend ni bi a wala di anani uhu. Na sumti se wuchem. Wati amu friend wa yante. Wakatrani se wan sore na umbra. Bible se sani friend ni a friend.